0: pure signa regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel che io son restar io vo.
0: Hai tratto il fer.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina, e mezzanotte mi par udire il mormorio del vicino fonte.

dall'era di china. Oye, me, qual mai pensiero, di tempo di no, di un poco, e

Hâte. A voi d'aprir la fiera. Ebbene, io l'aprirò. Il ritratto di Carlo.